0: Tu vuoi dove? Dice che vi giocano.
1: Tu vuoi la cosa fare?
0: Voi c'è di pensare come se nel centro di Trico.
1: Tu vuoi la cosa fare? T-Boy 53, me and Jay towing trap.
0: Therefore.